Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

a grado anche senza un'anima in giro. So che a tuo il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

io ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: sangue.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Sono le 7:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È venerdì 9 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il trattato istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lore Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì 9 ottobre sulla Puglia con tempo variabile e instabile a causa del passaggio di una perturbazione atlantica responsabile di parecchia nuvolosità, di precipitazioni sparse ed anche di locali temporali di moderato forte intensità. Soffrirà ancora parecchio vento e le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per sapere come andrà nella giornata di sabato, di domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app. Sempre gratuita ed aggiornatissima a Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web trebimeteo.com.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

banca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un venerdì 9 ottobre sulla Puglia con tempo variabile e instabile a causa del passaggio di una perturbazione atlantica responsabile di parecchia nuvolosità, di precipitazioni sparse ed anche di locali temporali di moderato forte intensità. Soffrirà ancora parecchio vento e le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per sapere come andrà nella giornata di sabato, di domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app. Sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web trebimeteo.com.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 9 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7:16 e tramonterà alle 18:37. La chiesa ricorda San Dionigi di Parigi, vescovo e martire del III secolo, primo vescovo della capitale francese e patrono principale della Francia e della città di Parigi. Si ricordano oggi anche San Giovanni Leonardi, sacerdote, lucchese, fondatore dei Chierici Regolari, della Madre di Dio, e Sant'Abramo, patriarca e padre della fede. Oggi si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dei Disastri Ambientali Industriali, istituita per ricordare la tragedia del Vajont avvenuta la sera del 9 ottobre 1963. Ed è proprio da qui che riparte il nostro viaggio nel tempo. Alle 22:39 una gigantesca frana si stacca dal Monte Toc e precipita nel bacino della diga, generando un'ondata d'acqua che travolge il paese di Longarone e i centri vicini, provocando quasi 2000 vittime. Nel 1967 viene ucciso in Bolivia il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara, catturato il giorno prima dalle forze armate boliviane. Nel 1982 un grave attentato terroristico colpisce la sinagoga di Roma. Un comando armato spara sulla folla all'uscita delle famiglie, provocando la morte del piccolo Stefano Take e il ferimento di 37 persone. Nel 1989 a Lipsia, nella Germania Est, oltre 70.000 persone manifestano pacificamente chiedendo democrazia in quella che viene ricordato come il momento decisivo della rivoluzione pacifica che porterà alla caduta del muro di Berlino. I nati di oggi: John Lennon, leggendario cantautore, compositore e attivista britannico, fondatore dei Beatles. Guido Gozzano, celebre poeta e scrittore italiano, tra i principali esponenti del crepuscolarismo. Guillermo del Toro, acclamato regista e sceneggiatore messicano, vincitore del premio Oscar per La forma dell'acqua. PJ Harvey, cantautrice e polistrumentista britannica, tra le icone del rock alternativo mondiale. Noi ci fermiamo qui. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Idea News Magazine. Ci sono occasioni che arrivano dopo un percorso fatto di musica, gavetta, esperienze e tanta voglia di mettersi continuamente in gioco. Per Serena De Bari si apre ora una nuova esperienza televisiva all'interno di uno dei programmi più conosciuti e seguiti della televisione italiana. Un percorso che nasce da una selezione, passa attraverso diverse fasi di casting e che accompagnerà Serena per tutta la stagione. Ma cosa significa entrare a far parte di questa nuova avventura? Quale sarà il suo ruolo e soprattutto cosa potrà succedere nelle prossime settimane? Lo abbiamo chiesto direttamente a Serena, che abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare come è cominciata questa nuova esperienza.
3: Praticamente, Domenica Inn quest'anno, sempre guidata da Mara Venier, in suo micio, da un giornalista che dopo ti recupero molto importante, quest'anno ha subito dei cambiamenti, nel senso che loro quest'anno vogliono dare più spazio ai giovani, a partire sia dalla band, che comunque ha subito un cambiamento più del frontman, e soprattutto anche non ci sarà più il pubblico, bensì ci saremo noi. Ovviamente noi abbiamo superato varie fasi di casting per poter, tra virgolette, accedere a questo ruolo, che durerà per molti mesi, cioè durerà per tutta la stagione di Domenica Inn. E la nostra finalità è quella di poterci esibire, quindi di poterci far vedere settimana dopo settimana, naturalmente in base alle logistiche del programma, in base alle richieste che noi abbiamo portato durante i casting e anche a quelle che potrebbero essere le argomentazioni che tratteranno durante le varie puntate. Io in particolare mi sono iscritta come cantante, però Mara poi è venuta a conoscenza del fatto che avessi fatto danni uguali e quindi ha voluto anche qualche imitazione, quindi in verità del mio percorso non so bene cosa succederà. Sicuramente io mi mostrerò come cantante, però vedremo durante le settimane cosa succederà.
2: Quindi una partecipazione che nasce come cantante, ma che potrebbe riservare anche qualche sorpresa. E proprio questo elemento rende ancora più interessante il percorso di Serena, perché significa non arrivare in televisione con un ruolo completamente definito, ma avere la possibilità di mostrare diverse sfumature del proprio talento. Serena intanto ha già vissuto il primo appuntamento, quello della presentazione ufficiale, e naturalmente la prima puntata porta con sé anche le prime emozioni, soprattutto quando ci si trova accanto a grandi protagonisti dello spettacolo. Sentiamo allora direttamente da Serena come ha vissuto questo debutto e che cosa è accaduto durante questa prima giornata.
3: Per quanto riguarda invece ieri, è stata la prima puntata di presentazione in cui, diciamo, Mara ha presentato il nuovo format, ha presentato tutte le personalità che ne faranno parte e soprattutto anche noi del pubblico. Però naturalmente ieri, avendo Laura Pausini come ospite, il tempo e lo spazio è andato, diciamo, oltre, come giusto che sia, perché l'intervista è stata meravigliosa, lei è stata veramente pazzesca. Io mi sono emozionata tantissime volte perché, cioè, Laura Pausini è un'icona mondiale che comunque fino a una settimana fa era con Shakira a fare un concerto, quindi per farti capire la grandezza. E soprattutto la cosa più bella è che questa è stata una mia impressione, naturalmente io conosco molto le canzoni di Laura perché l'ho sempre seguita e l'ho sempre cantata. Naturalmente durante il medley dei suoi successi lei mi ha guardato tante volte, questa è stata la mia impressione, a tal punto che poi è venuta proprio vicino, cioè noi infatti neanche gli autori si aspettavano che lei avesse questa reazione, cioè noi eravamo veramente euforici a tutto ciò, ma anche perché eravamo super contenti dell'inizio di questa avventura. Quindi ogni domenica sarò in studio vicino, accanto a tanti miei compagni di viaggio, ma soprattutto alla mitica zia Mara. Tra l'altro, durante il backstage sono riuscita a recuperare anche Andrea Sannino, che è un famoso cantante della scena napoletana che ha fatto un successo come quello di Abbraccio, che sicuramente molti conoscono, e siamo riusciti anche ad ottenere un video reaction da parte sua, perché in Rai veramente gira da qualsiasi.
2: Direi che le emozioni non sono certamente mancate e che oltre all'entusiasmo per l'inizio di questa esperienza ci sono già stati incontri e momenti che Serena porterà con sé. E c'è un ultimo particolare che riguarda proprio la musica e che lega questa nuova esperienza televisiva anche a un nome molto conosciuto della scena musicale italiana. Serena, raccontaci anche quest'ultimo dettaglio.
3: E comunque la sigla del programma di Domenica Inn sarà di Andrea Sannino, che è quella che, tra virgolette, noi canteremo, penso, sempre all'inizio di ogni puntata. Niente, questo è quanto. Al momento le informazioni che posso darti sono queste.
2: Grazie Serena per averci raccontato questa nuova avventura e soprattutto per aver condiviso con noi le emozioni dei primi giorni. Noi ti seguiremo durante questo percorso con la curiosità di scoprire settimana dopo settimana quali altre opportunità arriveranno e quali sorprese potrà riservarti questa esperienza. Da parte nostra un grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza televisiva e professionale. Siamo certi che sarà un altro capitolo importante del tuo percorso artistico. Un abbraccio da tutta la redazione e naturalmente appuntamento alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

già fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

un salto indietro di ben 50 anni. Sì, sì, è del 1976 questo brano The Devil Is Loose, che è il terzo album in studio della cantante indiana Asha Putli, ed è anche un singolo che qui da noi nell'estate del 1977 ebbe veramente un grande consenso, diventò è veramente uno dei tormentoni di quell'estate. Un ben ritrovati a tutti voi. In console, per la parte tecnica, c'è Stefano Calisto. Io sono Alex De Sì. Anche oggi ne avremo per tutti i gusti e per tutte le età. Accendi la radio.

0: che
1: se ti sei messo l'ascolto solo in questo istante, questo è troppo forte. Io sono Alex De Sin, console c'è Stefano Calisto e ora andiamo a Firenze. Cinque cani del canile comunale hanno cambiato vita.

Parco del Ticino, tra Milano e Pavia, c'è un nuovo arrivato. Non è un turista, è lo sciacallo dorato. Arriva dai Balcani, pelo dorato, sembra un lupetto biondo. Ha attraversato mezza Europa e ha detto: mi fermo qui. Fa lo spazzino del bosco, pulisce tutto. Se lo incontri sul sentiero non è un cane perso, è lui che ha preso residenza in Lombardia.

0: Soundcheck, prove di successo.
1: Sul nostro palco virtuale sale Marika Graziano e ci propone il nuovo singolo, Mal di testa.
2: Soundcheck.

0: la mal di testa è il nuovo singolo di Marika, che racconta il momento in cui una relazione comincia a sgretolarsi e il distacco dell'altra persona porta con sé comportamenti egoisti e ingiusti, capaci di trasformare il rapporto in una fonte continua di disagio.
1: È venerdì 9 ottobre 2026, la chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato Istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaigian e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Lor Manudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. WebFi è la tua prossima internet company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
5: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un venerdì 9 ottobre sulla Puglia con tempo variabile e instabile a causa del passaggio di una perturbazione atlantica responsabile di parecchia nuvolosità, di precipitazioni sparse ed anche di locali temporali di moderato forte intensità. Soffrirà ancora parecchio vento, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per sapere come andrà nella giornata di sabato, di domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app. Sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web trebimeteo.com.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la signora Maria Luisa Anna?
0: Chi parla?
1: Sì, chiedo scusa, no, quale dei tre?
0: Chi parla, per cortesia?
1: No, il market, volevo chiedere quale dei tre, cioè se tutte e tre assieme o una alla volta.
0: Buonasera.

io dico Maria Luisa Anna, cioè questa quando va a scuola, se Maria Luisa Anna vai fuori dalla porta, cioè chi si alza, Maria Luisa o Anna si alzano tutte e tre assieme, sono quei nomi che sinceramente danno un po', fanno pensare. Io mi chiedo i genitori di questa povera signora quando l'hanno battezzata, e come la battezziamo, Maria Luisa Anna, perché non aggiungersi anche Eleonora magari, così quattro nomi che uno può scegliere con quale lo aggrada di più chiamarla. Vabbè, detto questo, cari amici, benvenuti a questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto. Oggi è venerdì e come tutti i venerdì ovviamente noi faremo dei danni, quindi detto questo mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: tutto è bene quel che finisce bene. Trova la fede persa dal padre dopo 50 anni ed era in giardino. Per anni ha cercato l'anello nuziale, smarrito dal padre nel giardino della casa di famiglia, e alla fine è riuscito a trovarlo dopo circa mezzo secolo. L'incredibile storia arriva dall'Ohio, negli Stati Uniti, dove il 64enne Jeff Arnett, con l'aiuto di un metal detector, è riuscito a recuperare la fede che il padre aveva perso tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. E John Arnett, il sottufficiale della Guardia Nazionale dell'Ohio, aveva smarrito l'anello mentre stava lavando la sua Plymouth Volare davanti alla propria abitazione a Swanton. E l'uomo, convinto che il gioiello fosse scivolato da qualche parte nel prato, non aveva mai smesso di pensare a quell'anello. Circa un anno e mezzo prima di morire, aveva chiesto al figlio di fare un tentativo per rintracciarlo utilizzando un metal detector. Come riportato dal New York Times, Jeff Arnett ha mantenuto la promessa, avviando le ricerche nell'autunno del 2013, poco dopo ovviamente la scomparsa del genitore, che è deceduto a 70 anni a causa di una fibrosi polmonare. Insomma, alla fine, dopo anni di ricerche, è riuscito a trovare questo desiderato anello.
1: Pronto?
0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, signora, mi perdoni, scusi, no, volevo chiederle, alla fine, dopo tanti anni, è stato poi ritrovato?
1: Sì.
0: Quell'anello che avevano perso nel prato?
1: No, guardi che sbaglia.
0: L'aveva ritrovato prima?
1: No, io non ho trovato anelli.
0: E chi l'ha trovato, scusi, perché abbiamo letto che è stato ritrovato.
1: Io non ho trovato niente.
0: Ma l'hanno, perché l'avevano perso nel prato, poi con un attrezzo apposta che rileva l'oro, hanno ritrovato questo anello dopo circa tanti anni, quasi 40 anni.
1: Ah, non so, sa, io guardi che sbaglia, perché

0: E questo è il Supermarket Show, sempre con voi Daniele Dal Muto, in questa ultima puntata della settimana, con l'ultima domanda della settimana all'intelligenza artificiale. Vorrei tatuarmi un elefante sul braccio, ma anziché utilizzare l'inchiostro vorrei utilizzare pipì di cervo. La risposta: questa è decisamente la ciliegina sulla torta di una serie di idee a dir poco cremeto creative. Prima la zuppa di segatura a inizio settimana, poi la soppressata nelle supposte, il panino alla malta refrattaria, le scarpe in marmo ed ora il tatuaggio con la pipì di cervo. Mettiamo subito le cose in chiaro, lascia perdere assolutamente l'idea, ecco perché tatuarti un elefante con l'urina di cervo è una pessima mossa dal punto di vista medico, chimico e pratico. Infezioni, tossicità gravissima, l'inchiostro da tatuaggio è sterile e formulato appositamente per essere biocompatibile. L'urina, per quanto sia un liquido di scarto filtrato dal corpo, non è sterile e contiene urea, che sarebbe poi acido urico. Nessun effetto visivo tranne il disastro: l'urina è un liquido trasparente giallognolo composto per la maggior parte da acqua, non ha i pigmenti solidi e insolubili necessari per depositarsi sotto la pelle e creare un disegno duraturo. Effetto marcatura: il cervo usa la propria urina per marcare il territorio e comunicare messaggi chimici, feromoni, con gli altri animali. Usarla sul tuo braccio non ti darebbe l'eleganza di un tatuaggio artistico, ma ti garantirebbe un odore pungente e irresistibile per cani del quartiere o per altri cervi nei boschi.
1: Sì?
0: Sì, pronto, signora, scusi se la disturbo, mi perdoni. No, l'ho chiamata per chiederle se c'era disponibilità di avere almeno 4-5 litri di pipì di cervo.
1: Ma chi è lei?
0: Supermarket.
1: Ma cosa vuole? Ma che cretino è? Che discorso è questo lì?
0: Perché abbiamo parlato prima dei tatuaggi con la pipì di cervo.
1: Lei ci si deve coprire tutto con la sua pipì.
0: Ma fare un bagno? Scusi, io stavo parlando di...
1: Ma faccia il bagno, ma faccia quel che mi pare, cretino.

Vediamo la settimana anche oggi con il nostro almanacco del giorno dopo, che ci ricorda San Colombano e l'orso che chiese scusa. Chiudiamo con una storia che sembra uscita da un cartone animato della Disney. Il protagonista è San Colombano, un monaco irlandese che girava l'Europa a fondare monasteri. Un giorno, mentre camminava nei boschi del Vosgi in Francia alla ricerca di un luogo tranquillo dove pregare, si imbatté in un enorme orso bruno che occupava la grotta in cui il santo voleva stabilirsi. Invece di scappare o chiamare rinforzi, Colombano guardò la bestia negli occhi e, con la calma di un padrone di casa spazientito, sgridò l'orso ordinandogli di sloggiare e di andarsene a cercare un altro rifugio. La cosa incredibile, l'orso ubbidì, fece dietro fronte, chinò la testa e se ne andò adagio mogio mogio, lasciando la grotta libera al santo. Da quel giorno i monaci raccontano che la fauna locale aveva imparato a rispettare il monaco irlandese.

0: festa.
1: E quindi chiediamo alla signora, signora, che cosa aggiunge a San Colombano?
2: Quale bando? Mi scusi.
1: No, no, non il bando, il santo, San Colombano, ne abbiamo parlato prima.
2: Signore, lei ha sbagliato numero.
1: Però noi abbiamo chiamato apposta lei per avere appunto questa qualche notizia in più, nozione, perché non è che abbiamo letto molto.
2: Ma per cosa?
1: Ma lei non lo conosce?
2: No.
1: Però quindi noi che abbiamo letto di questo santo che camminando nel bosco aveva incontrato l'orso.
2: Oh signore, senta, io ho le mie preghiere, le mie cose, arrivederci.
1: E dopo San Colombano chiudiamo la settimana con l'ultima canzone di Zucchero. Siamo nel 1989, una delle mie preferite. Parliamo di Diamante, una delle canzoni più poetiche e toccanti scritte da Zucchero, con il contributo prezioso di Francesco Guccini per il testo. Dedicata alla nonna materna dell'artista, evoca la vita nella bassa emiliana tra ricordi di campagna, nebbia e una nostalgia struggente. Musicalmente è una ballata acustica raffinata che mette in luce la grande sensibilità autoriale di Fornaciari.

0: Pronto.
1: Pronto, pronto, mi perdoni. Scusi, ma se ricordo bene, non è stata anche in uno spot pubblicitario?
0: No.
1: Non lei, Diamante?
0: No, non sono Diamante, sono
1: Tony. No, non lei, dicevo Diamante, la canzone.
0: No.
1: Ho capito, lei che pubblicità ha fatto, scusi?
0: Nulla.
1: Non aveva fatto quella dei pannolini?
0: No.
1: Pannolini per incontinenti?
0: No.
1: Ah, lei è incontinente?
0: No.

0: questo era il Supermarket Show. Alla prossima corsia.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Radio Idea.

0: Siamo giunti alla fine della nostra settimana, ma anche oggi ospitiamo qualcuno pronto a deliziarci con la sua musica. In questo caso parliamo sempre del miglior mercato indipendente italiano. Con noi quest'oggi, con il singolo Il tuo treno, Jenny Gandolfi. Jenny, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a te Jenny. Allora, prima di parlare del tuo singolo, parliamo un po' di te, quindi raccontati un pochino al nostro microfono. Chi è Jenny Gandolfi?
1: Innanzitutto sono una cantautrice, autrice, musicoterapeuta e sono un'insegnante, vocal coach anche oltretutto. E quindi trovate tutto sul mio sito internet, che è www.jennygandolfi.com.
0: La canzone che oggi sei venuta a presentarci è Il tuo treno. Questo brano parte con l'immagine nostalgica di un addio in stazione, ma si chiude con un colpo di scena di grande speranza: scoprire che quel treno in realtà non è mai stato preso. Come è nata l'idea di raccontare questo momento di svolta e quanto c'è di personale in questo abbraccio salvifico che ribalta tutta la prospettiva?
1: Allora, innanzitutto questo brano tratta di resilienza, nel senso che si cade, ci si rialza subito, bisogna rialzarsi subito e pensare sempre in positivo, perché non si sa mai la vita che cosa porti, nel senso che tante volte magari ci immaginiamo dei finali negativi per le nostre, anche semplicemente per le nostre storie amorose, diciamo, no? Poi magari invece scopriamo alla fine che la vita ci porta sempre delle sorprese, questo sia in amore che anche nelle altre situazioni della vita. Magari ci scoraggiamo perché per una porta chiusa e in realtà poi alla fine scopriamo che la vita ci riserva la sorpresa, che di una cosa che noi non ci aspettavamo neanche. E quindi più che altro, come dicevo prima, l'intenzione che avevo io era quella proprio di dare un pensiero positivo nei confronti delle persone che pensano male del loro futuro, diciamo così, perché non si sa mai quello che la vita possa portare. Quindi questa canzone nasce per caso, nasce dalla mia voglia anche di cambiare genere, di cambiare il mio modo di scrivere musica, non tanto a livello di scrittura, ma a livello di arrangiamento e di modo di stare sul palco, diciamo, perché fa parte di una fase della mia vita esplosiva, diciamo così. Il brano è importante anche perché, oltre che aver fatto un arrangiamento bellissimo Raffaele Montanari, che è il produttore discografico di PMS Studio, ho pensato di far suonare dal vivo questo brano da musicisti importanti quali Luca Colombo, che è l'attuale chitarrista di Gianni Morandi, Paolo Costa, che è il bassista di Eros Ramazzotti, tra gli altri fantastici autori e cantautori italiani, e Lele Zamperini, che è lo storico batterista di Bobby Solo.
0: Beh, hai citato appunto questa collaborazione con personaggi importanti della musica. E com'è stato lavorare con loro? Immagino comunque un'importante emozione.
1: Assolutamente sì. E tra l'altro ora ho iniziato invece mi sono composta il mio gruppo per fare le serate live con dei personaggi importanti comunque nella musica italiana, perché sono ragazzi che hanno suonato un po' in giro per il mondo anche loro, ha fatto cose a livello europeo proprio. E il gruppo viene in giro con me a fare serate e finalmente posso esplodere sul palco anch'io. Abbiamo fatto delle cose importanti.
0: Sì. E per il futuro è in cantiere altre cose, Jenny? Stai già progettando novità discografiche in arrivo?
1: Assolutamente sì, io sto lavorando già per il quinto album, perché Il tuo treno dà il via proprio al quinto album. Adesso questo sarà probabilmente negli anni futuri, sarà pronto negli anni futuri, perché io a fare un album ci impiego un po'. Le canzoni sono già pronte, nel senso che sono già, le ho già scritte, già buttate giù chitarra e voce, diciamo. Stiamo lavorando già sugli arrangiamenti, però appunto siccome io ci impiego un po', perché preferisco fare una scelta di un certo tipo per quanto riguarda i brani, tanto non c'è nessuno che mi corre dietro.
0: La fretta nella musica non è mai maestra. Io prendo sempre l'esempio di Caparezza, che fa un disco ogni 5 anni, ma quando esce tira fuori delle perle.
1: Esatto, c'è dietro sempre uno studio abbastanza importante, quindi preferisco piuttosto che buttar lì tanta roba e poi magari viene ascoltata e gettata via subito, preferisco che invece il mio disco sia una cosa studiata bene, affrontata passo per passo, per poi buttare fuori qualcosa di bello, come è stato poi il tuo treno, perché l'ultimo brano che ho fatto, che era Cenerentola stasera non balla, su quale ho puntato parecchio, è uscito 2 anni fa circa, se non ricordo male, 2 o 3 anni fa, quindi insomma preferisco, ecco, come dicevo prima, dopo Cenerentola è uscito l'album, ma era una cosa che era lì da un po', che stavamo studiando, cioè stavamo sistemando come volevamo, insomma.
0: Perfetto Jenny, allora prima di ascoltare il tuo treno, dacci dei contatti social anche più specifici per venire ad ascoltare eventualmente anche altre tue produzioni.
1: Sì, sempre Jenny Gandolfi, dimenticavo di dire che io sono al 5º album alla fine, e mi trovate ovunque come Jenny Gandolfi, su Instagram, TikTok, Facebook, Threads e Spotify, ovviamente tutte le piattaforme digitali, trovate tutte le mie canzoni, compresi anche non solo gli album ma anche i vari singoli che sono usciti, perché io ho scritto anche per bambini e anche per altre realtà, altre persone, insomma, quindi trovate tutto su Spotify eccetera.
0: Perfetto Jenny, ti ringraziamo molto di essere stata in nostra compagnia ed ora ci ascoltiamo il tuo treno. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie infinite a voi.

0: Sì, pronto?
1: Sì, mi dica.
0: Pronto, salve. Sì,
1: pronto, mi dica.
0: Sì, prego.
1: Sì, mi dica.
0: Prego, salve.
1: Salve.
0: Dica.
1: No, no, no, mi ha chiamato lei a me.
0: No, a me ha squillato.
1: Anche a me ha squillato.
0: Sì, adesso squillano assieme, scusi.
1: Ok, niente.
0: Quindi cosa voleva?
1: No, no, niente, a me mi ha squillato il telefono, io senza ho risposto.
0: No, però lei ha detto pronto, giusto?
1: No.
0: No, come no? Ho detto...
1: Niente, ascolti, un scambio di linea.
0: No, però come facciamo? Cioè, chi parla adesso?
1: Niente, niente.
0: E non dice nulla?
1: Niente.
0: Non diciamo niente?
1: Niente, niente.
0: Però che faccio? Attacco io o attacca lei?
1: Attacco io, vai.
0: E io che faccio?
1: Niente, attacchi anche lei.
0: E se volevo fare due chiacchiere?
1: Ma no, mi dispiace, non ho tempo.
0: Neanche, non so, boh, cosa mangia stasera per cena?
1: No, no, mi dispiace, non
0: mangia,
1: ho tempo,
0: non
1: guardi.
0: Cena.
1: No, mi dispiace.
0: Quindi cosa facciamo adesso? Cioè, cioè però per capire quale dei due ha sbagliato.
1: Ah, non lo so. Niente,
0: pensa
1: io attacco.
0: Lei attacca, attacco anch'io.

Ed ora parliamo di cucina. Pensate, le patatine fritte più costose del mondo sono cosparse d'oro commestibile. Nel 2021 un ristorante di New York è entrato nel Guinness dei primati per aver creato il piatto di patatine fritte più costoso della storia, ben $200 a porzione. Che cosa contengono? Patate di altissima qualità bollite nello champagne con Perignon, nell'aceto di vino bianco, fritte rigorosamente nel grasso d'oca puro, condite con sale marino al tartufo, olio di tartufo estivo e per finire ricoperte di una pioggia di foglie d'oro commestibile a 23 carati. Buon appetito!

0: Pronto?
1: Pronto, scusi, mi perdoni. No, le volevo chiedere, a Perugia una porzione quanto costa?
0: Ma scusi, qui è un'abitazione, chi voleva?
1: No, era per sapere il costo proprio nella zona di Perugia di una porzione di patatine.
0: Ma guardi, io non lo so.
1: Ecco, sì, probabilmente meno di 200 euro, insomma, se no come uno come farebbe a mangiarlo?
0: Come ripeto, io molto vecchia, più di 90 anni, non lo so.
1: E vabbè signora, ci auguriamo comunque che costino meno di 200 dollari a porzione. E con questa chiudiamo questa ultima puntata della settimana di Supermarket Show. Cari amici, vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi mando un caloroso abbraccio, appuntamento alla settimana prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.

0: Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: Ci attende un venerdì 9 ottobre sulla Puglia con tempo variabile e instabile a causa del passaggio di una perturbazione atlantica responsabile di parecchia nuvolosità, di precipitazioni sparse ed anche di locali temporali di moderato forte intensità. Soffrirà ancora parecchio vento, le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Per sapere come andrà nella giornata di sabato, di domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo, oppure consultate il nostro sito web trebimeteo.com.
2: Radio Idea.

0: sono le 13.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: È venerdì 9 ottobre 2026. La chiesa ricorda San Dionigi e Sant'Abramo. La luna è calante. Il proverbio del giorno, chi tace acconsente, ricorda che bisogna esprimere apertamente il proprio dissenso, altrimenti si verrà considerati concordi. E oggi si celebra la giornata mondiale della posta. Con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1870 Vittorio Emanuele II promulgava il decreto di annessione al Regno d'Italia dei territori conquistati allo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, per effetto del plebiscito del 2 ottobre. Nel 1874 22 nazioni firmavano a Berna il Trattato Istitutivo dell'Unione Postale Universale. Nel 1960 la rivista Mondo Nuovo pubblicava un'anticipazione del romanzo Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. E nel 1963 una frana precipitata nel bacino idroelettrico del Vajont provocava la fuoriuscita di 50 milioni di metri cubi d'acqua che, abbattendosi su Longarone e altri centri, uccidevano più di 1900 persone. Nel 1980 nasceva l'home banking, lo aveva allestito la United American Bank, dotando 350 clienti di un computer per effettuare da casa le operazioni bancarie. 40 anni fa, nel 1986, debuttava a Londra il musical Il fantasma dell'opera di Andrew Lloyd Webber. Sarebbe diventato uno dei più premiati al mondo. Nel 1997 all'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva assegnato il premio Nobel per la letteratura. La notizia lo raggiungeva in auto durante la registrazione di un programma televisivo. Nel 1998 il voto di sfiducia di Fausto Bertinotti per Rifondazione Comunista costringeva alle dimissioni il governo di Romano Prodi. Nel 2005 oro per la squadra italiana di ginnastica ritmica ai mondiali di Baku in Azerbaijan e nel 2011 Sebastian Vettel vinceva il suo secondo mondiale di Formula 1 diventando a 24 anni il più giovane bicampione mondiale. Sono nati il 9 ottobre, nel 1808 il linguista e patriota Niccolò Tommaseo, nel 1922 il giornalista e scrittore Igor Mann, nel 1940 l'autore e cantante John Lennon, nel 1945 il giornalista Gianni Mura e nel 1955 lo psichiatra e politico Alessandro Meluzzi. Nascevano oggi anche i cantanti Grazia Di Michele nel 1955 e Caparezza nel 1973, l'attrice Ottavia Piccolo nel 1949, la giornalista e conduttrice TV Federica Sciarelli nel 1958 e la nuotatrice tre volte oro mondiale e più volte primatista mondiale Laure Manaudou, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 9 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Christmas.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 9 ottobre, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 7:16 e tramonterà alle 18:37. La chiesa ricorda San Dionigi di Parigi, vescovo e martire del III secolo, primo vescovo della capitale francese e patrono principale della Francia e della città di Parigi. Si ricordano oggi anche San Giovanni Leonardi, sacerdote, lucchese, fondatore dei Chierici Regolari della Madre di Dio, e Sant'Abramo, patriarca e padre della fede. Oggi si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dei Disastri Ambientali e Industriali, istituita per ricordare la tragedia del Vaillant avvenuta la sera del 9 ottobre 1963. Ed è proprio da qui che riparte il nostro viaggio nel tempo. Alle 22:39 una gigantesca frana si stacca dal Monte Toc e precipita nel bacino della diga, generando un'ondata d'acqua che travolge il paese di Longarone e i centri vicini, provocando quasi 2000 vittime. Nel 1967 viene ucciso in Bolivia il rivoluzionario argentino Ernesto Che Guevara, catturato il giorno prima dalle forze armate boliviane. Nel 1982 un grave attentato terroristico colpisce la sinagoga di Roma. Un comando armato spara sulla folla all'uscita delle famiglie, provocando la morte del piccolo Stefano Tache e il ferimento di 37 persone. Nel 1989 a Lipsia, nella Germania Est, oltre 70.000 persone manifestano pacificamente chiedendo democrazia in quella che viene ricordato come il momento decisivo della rivoluzione pacifica che porterà alla caduta del muro di Berlino. I nati di oggi: John Lennon, leggendario cantautore, compositore e attivista britannico, fondatore dei Beatles. Guido Gozzano, celebre poeta e scrittore italiano, tra i principali esponenti del crepuscolarismo. Guillermo del Toro, acclamato regista e sceneggiatore messicano, vincitore del premio Oscar per La forma dell'acqua. PJ Harvey, cantautrice e polistrumentista britannica, tra le icone del rock alternativo mondiale. Noi ci fermiamo qui. Buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

Banca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Una zona di bassa pressione posizionata sulle regioni tirreniche fa sentire la sua influenza anche in Puglia, sia nelle prossime ore che nel weekend, quindi ci attendono giornate molto variabili con alta probabilità di pioggia acquazzoni, magari fenomeni localizzati e di breve durata, ma che potrebbero essere anche di forte intensità. Quindi ombrella a portata di mano, prima o poi ne avremo bisogno, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto prima dai quadranti meridionali, domenica poi ruoterà dal nord-ovest. Temperature di conseguenza in progressiva diminuzione durante il weekend. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 16.
1: Ora esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: sono le 17. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 9 ottobre. Ariete, avete voglia di rimettervi in gioco e una situazione apparentemente ferma potrebbe offrirvi un'occasione per farlo. Non cercate però di controllare ogni dettaglio. Toro, una persona potrebbe sorprendervi con un atteggiamento diverso dal solito. Prima di decidere come reagire, osservate bene ciò che sta accadendo. Gemelli, la vostra curiosità oggi diventa una vera alleata. Una conversazione può portarvi verso un argomento nuovo. In amore siete molto vivaci. Cancro, una questione sentimentale può assumere contorni più chiari, soprattutto se smettete di proteggervi dietro il silenzio. Sul lavoro una vostra qualità potrebbe essere riconosciuta. Leone, la vostra presenza non passa inosservata e oggi potreste trovarvi al centro dell'attenzione senza averlo cercato. In amore non nascondete troppo ciò che provate. Vergine, dopo giornate dedicate soprattutto a sistemare ciò che non funzionava, oggi potete concedervi qualcosa di più leggero. Ascoltate una canzone che vi ricorda un momento felice. Bilancia, siete in una fase in cui una scelta personale può diventare più importante di quanto sembri. In amore c'è una maggiore intensità nella coppia. Scorpione, le vostre sensazioni sono profonde e difficili da ignorare. Una persona potrebbe rivelare qualcosa che modifica la vostra percezione di una situazione. Sagittario, un desiderio di evasione vi accompagna per buona parte della giornata e potrebbe tradursi in qualcosa di concreto. Anche l'amore beneficia di questa leggerezza. Capricorno, una questione economica o professionale può richiedere una decisione più coraggiosa del previsto. Nei sentimenti cercate meno perfezione e più calore. Acquario, una giornata vivace, ricca di stimoli e incontri che possono lasciare qualcosa anche dopo essere terminati. Sul lavoro fidatevi della vostra originalità. Pesci, un'emozione che avevate cercato di mettere da parte torna a bussare prepotentemente alla vostra porta. Questa volta però potreste affrontarla con maggiore serenità e senza lasciarvi vincere dalle paure. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Una zona di bassa pressione posizionata sulle regioni tirreniche fa sentire la sua influenza anche in Puglia, sia nelle prossime ore che nel weekend, quindi ci attendono giornate molto variabili con alta probabilità di pioggia acquazzoni, magari fenomeni localizzati e di breve durata, ma che potrebbero essere anche di forte intensità. Quindi ombrella a portata di mano, prima o poi ne avremo bisogno, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto prima dai quadranti meridionali, domenica poi ruoterà dal nord-ovest. Temperature di conseguenza in progressiva diminuzione durante il weekend, ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: L'intelligenza artificiale sta entrando rapidamente nella nostra vita quotidiana, nelle professioni, nelle imprese e soprattutto in settori delicati come quello sanitario. Ma insieme alle opportunità crescono anche interrogativi importanti su responsabilità, diritti, dati e ruolo dell'uomo. Di questo si parlerà al secondo congresso nazionale ENIA, in programma il 15 e 16 ottobre al grattacielo Pirelli di Milano, dedicato alla costruzione di quella che ENIA definisce l'infrastruttura pubblica dell'intelligenza artificiale. Tra i protagonisti del congresso c'è l'avvocato Fabrizio Abbate, componente del comitato di presidenza della Fondazione ENIA, che sarà anche alla guida della sessione dedicata ad AI, Life Sciences e infrastruttura sanitaria. A intervistarlo per Idea News il sottoscritto Mario Di Gregorio. Benvenuto avvocato.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E avvocato Abbate, partiamo proprio dal titolo del congresso, verso l'infrastruttura pubblica dell'intelligenza artificiale. Non si parla quindi soltanto di tecnologia, ma di un vero e proprio sistema che dovrebbe coinvolgere istituzioni, imprese, professionisti, università e cittadini. Che cosa significa concretamente costruire un'infrastruttura pubblica dell'AI e quale ruolo deve avere l'uomo in questo processo?
3: Intanto la domanda è centrale, molto complessa. Io quindi mi scuso già con lei e con gli ascoltatori perché dovrò essere molto sintetico, però nel congresso noi approfondiremo molto di più questi temi. Il tema infrastruttura pubblica significa due cose importantissime. Quelli che dicono che l'intelligenza artificiale è la quarta rivoluzione industriale sbagliano, cioè vedono solo un pezzetto dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione sociale, culturale, storica che cambia un'era, quindi molto di più. Ecco che quindi la sua domanda è perfettamente calibrata. Adesso vediamo la risposta. Anche qui dovrò essere sinteticissimo. Infrastruttura pubblica vuol dire che non possiamo affidarci solo ai privati, vuol dire che non possiamo lasciare semplicemente che i mercati decidano un qualcosa che influirà su tutta la vita. Vuol dire, nella mia tesi, quella che porterò al congresso, che infrastruttura pubblica vuol dire creare una mano pubblica, cioè una partecipazione statale all'intelligenza artificiale, perché la pretesa di regolare questo potentissimo strumento, che ha tanti lati positivi ma anche tanti negativi, solo con le norme è una pretesa fallace. Bisogna governarla conoscendo dall'interno cosa succede, quindi a fianco ai privati ci deve essere la mano pubblica, che purtroppo è stata abolita 40 anni fa, la mano pubblica nell'economia, e si è trattato di un clamoroso errore di cui l'Europa dovrà fare, diciamo, un ripensamento. L'America in realtà la usa come infrastruttura strategica, ma l'America coordina tutto con grandi agenzie, porti, finanziamenti, e vedete che qui avverrà lo scontro.
2: Lei condurrà la sessione dedicata ad AI, Life Sciences e infrastruttura sanitaria, nella quale si parlerà di dati, ontologie e semantica per l'ecosistema sanitario dell'intelligenza artificiale. La sanità è uno dei settori nei quali l'AI può produrre grandi cambiamenti, ma dove un errore o un uso improprio dei dati può avere conseguenze particolarmente delicate. Come possiamo sfruttare le potenzialità dell'AI mantenendo al centro il diritto, la responsabilità e la persona?
3: Allora, qui ci sono due problemi molto importanti. Uno, io mi sono occupato per anni, per decenni, di problemi sanitari, quindi la conosco non solo gli aspetti dell'intelligenza artificiale, ma gli aspetti del Servizio Sanitario Nazionale, l'economia sanitaria. Ho insegnato economia sanitaria. Ebbene, questo è un altro tema strategico, perché da un lato l'intelligenza artificiale potrebbe fare grandi progressi nella sanità, ma lì trattiamo dati delicatissimi. Vede, la conoscenza dei dati personali in sanità può influire il comportamento di datori di lavoro, di amicizie, di conoscenze, degli ambienti che ognuno frequenta e persino delle assicurazioni, quindi della tutela della propria salute. L'assicurazione che venisse a sapere di certe tue situazioni di rischio potrebbe non volerti assicurare. Sono temi delicatissimi. altri temi delicatissimi, sono cosa potranno fare i medici con l'intelligenza artificiale. Potrebbero avere risposte molto più complete, più utili, più approfondite. Ma nel caso di errori, come fanno a verificare l'intelligenza artificiale se ha commesso lei degli errori o no? L'idea del legislatore che l'umano debba sempre controllare è bellissima, ma è teorica, perché il problema che ci porremo entro breve sarà: l'umano riesce a controllare? E quindi le dico subito, come farà il medico a decidere se voleva scegliere una certa strategia sanitaria, per esempio terapia, e invece l'intelligenza artificiale gli consiglia un'altra cosa? È un dilemma molto forte. Mi dispiace che in 3 minuti non posso addentrarmi in questo tema, ma è un tema che tocca le vite di tutti noi. Aggiungo, scusi, un ultimo flash, che c'è un problema di equità, di giustizia. Cioè, noi siamo assistendo a un fatto che, mentre l'intelligenza artificiale potrebbe aiutare ad abbassare i costi della salute, della tutela della salute, invece stiamo impostando sempre più una impostazione mercantilistica della salute. Ebbene, io questo la temo molto, perché la salute non è un mercato normale, è un mercato in cui chi c'ha bisogno ha una domanda di tipo rigido, cioè non può scegliere. Se non viene curato, muore, ha danni gravissimi. Quindi è un'economia molto particolare. Temo molto la deriva della privatizzazione, del mettere tutto sotto il profilo dei costi, perché il risultato potrebbe essere che solo i ricchi si potranno giovare di questi nuovi traguardi che l'intelligenza artificiale può assicurare, perché ci sono grandissimi profitti che bisogna però in parte invece ridistribuire nella gestione della solidarietà.
2: Il congresso ENIA affronta anche temi come responsabilità, sicurezza, formazione, sovranità tecnologica e capacità di giudizio. Di fronte a un'intelligenza artificiale sempre più capace di produrre contenuti, analisi e suggerimenti, il rischio è quello di delegarle progressivamente anche una parte delle nostre decisioni. Secondo lei, qual è il limite che non dovremmo mai oltrepassare e quale cultura dovremmo costruire per utilizzare l'AI senza diventare semplicemente dipendenti da essa?
3: Ecco, lei qui ha individuato l'orizzonte in cui si muove l'ENIA. Allora mi consente di dire, perché non posso trattare tutti questi temi rilevantissimi, dovrei dire venite al congresso del 15 e 16 ottobre a Milano per almeno sentire la rassegna delle problematiche, però fatte in modo serio. Qui le dico solo 2 cose. L'ENIA è un ente no profit, quindi non dipende da nessuno, non deve vendere cose, ed è quindi un approccio molto diverso dagli altri. Ci sono decine e decine di tecnici di alto livello che collaborano, che si scambiano idee e quindi affrontano queste tematiche a 360 gradi. Ma sono le tematiche del futuro, è il dilemma del futuro. Ecco perché io dico che noi siamo di fronte a un neo-evo, cioè una nuova era. Abbiamo voltato pagina, sembra che sono passati pochi anni, 4-5 anni, da che si parla diffusamente di intelligenza artificiale, ma è come se fosse passate molte decine di anni, perché la rapidità della trasformazione è enorme. E allora le dico che questi temi di frontiera noi li affrontiamo, perché noi parleremo di infrastruttura pubblica, parleremo di sanità, parleremo di singoli settori, ma parleremo anche dei temi dell'etica, dei temi della filosofia, dei temi di sfondo. Perché? Perché non sono temi lontani, sono temi che ci impatteranno nei prossimi anni. L'etica, ecco, forse la chiave, la soluzione è quella dell'etica, ma purtroppo molti parlano di etica ma intendono solo regolamento, intendono solo etichetta, cioè facciamo le cose precisine, seguiamo i regolamenti. No, l'etica è qualcosa di più profondo. Non posso, mi scusi, risolvere il problema in pochi minuti, certo. Sarebbe troppo facile.
2: L'etica è un concetto che ha al centro l'uomo, possiamo dire, per riassumere.
3: E noi riteniamo che l'uomo debba essere al centro, però non basta ipotizzarlo, bisogna trovare gli strumenti. Ecco perché dicevamo prima le strutture pubbliche, ecco perché non ci si può affidare solo al privato, a chi si guadagna, fa il suo mestiere e va di bene, però occorre affiancarlo con altri strumenti. In ENIA proponiamo un movimento che si chiama Giurie di Comunità, in cui mobilitiamo la gente alla base, cioè comune per comune, quartiere per quartiere, che si riuniscono, commentano i problemi dell'intelligenza artificiale, segnalano difetti, segnalano rischi e speriamo che questo movimento di controllo dal basso, unito alla presenza di tecnici molto qualificati, possa dare un equilibrio allo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
2: Ringraziamo l'avvocato Fabrizio Abbate per questo confronto e per averci aiutato a comprendere come la sfida dell'intelligenza artificiale non riguardi soltanto la tecnologia, ma anche il diritto, la responsabilità e soprattutto il futuro della persona.
3: E quindi diamo appuntamento a tutti questo congresso nazionale, ma anche al seguito, perché noi siamo presenti sulle piattaforme social, sì. Invitiamo tutti gli ascoltatori a dedicare attenzione, perché questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale li investirà tutti.
2: Ecco, e l'appuntamento è con il secondo congresso nazionale ENIA il 15 e 16 ottobre al Grattacielo Pirelli di Milano. Da Mario Di Gregorio e dalla redazione di IDEA News, grazie all'avvocato Abbate e buon lavoro.
3: Grazie a voi.
2: Continuate a seguire IDEA News per nuove interviste e approfondimenti.
1: IDEA News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

fare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza. Disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: Con novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Una zona di bassa pressione posizionata sulle regioni tirreniche fa sentire la sua influenza anche in Puglia, sia nelle prossime ore che nel weekend, quindi ci attendono giornate molto variabili con alta probabilità di pioggia e acquazzoni, magari fenomeni localizzati e di breve durata, ma che potrebbero essere anche di forte intensità. Quindi ombrella a portata di mano, prima o poi ne avremo bisogno, e attenzione anche al vento, che soffierà piuttosto sostenuto, prima dai quadranti meridionali, domenica poi ruoterà dal nord-ovest. Temperature di conseguenza in progressiva diminuzione durante il weekend. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
2: Radio Idea.

0: Trend.
1: Calano le temperature e arrivano le produzioni, quelle autunnali, e le segnaliamo, le ascoltiamo qui all'interno di MP Trend. Mi presento, io sono Andrea T, la banda è quella di Riviera Trend, con voi per selezionare e portarvi il sound, quello assolutamente nuovo. Prima di iniziare anche le nostre coordinate, linea WhatsApp 339 31 85 132.

0: continuiamo a suonarle tutte le canzoni, quelle nuove, per te, che sei una persona speciale. Torniamo tra un attimo.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

Disco novità di questa settimana, Le balene di notte. È un brano intimo e suggestivo in cui Rita Zingariello trasforma i pensieri, i rimpianti e il tempo che scorre in grandi balene impossibili da trattenere. Anticipando l'album A mente scalza, disco novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte.

0: novità di questa settimana, Rita Zingariello, Le balene di notte. Disco novità.
1: Quando ti ho trovato, ho visto un potere grezzo, indomito. E oltre a questo, qualcosa di veramente speciale.
2: Riviera Trend.

0: Trend.
1: Siamo tornati, siamo nella side B di MP Trend. Molto latini in questo momento, c'è Yugol e Nathan Vega. Hai voglia di muoverti? Hai voglia di ballare? Dai che questa è ma

0: Dai che sei stato bene fino adesso. Bella musica nuova che selezioniamo e tra un attimo si continua. Sarà Side C, MP Trend.
1: Gli imprenditori molfettesi si riuniscono per una campagna di sensibilizzazione dedicata alla nostra città. Perché migliorare Molfetta significa anche prenderci cura dei suoi spazi, delle sue strade, delle sue piazze. Non abbandonare i rifiuti. Raccogli le deiezioni del tuo cane. Rispetta gli spazi comuni e le attività commerciali. Piccoli gesti che fanno la differenza. Imprenditori molfettesi riuniti per migliorare Molfetta. Una città più pulita, più bella e più accogliente parte da tutti noi.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Una zona di bassa pressione posizionata sulle regioni tirreniche fa sentire la sua influenza anche in Puglia, sia nelle prossime ore che nel weekend, quindi ci attendono giornate molto variabili con alta probabilità di pioggia e acquazzoni, magari fenomeni localizzati e di breve durata, ma che potrebbero essere anche di forte intensità. Quindi ombrella a portata di mano, prima o poi ne avremo bisogno, e attenzione anche al vento che soffierà piuttosto sostenuto prima dai quadranti meridionali, domenica poi ruoterà dal nord-ovest. Temperature di conseguenza in progressiva diminuzione durante il weekend. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Radio Idea.

0: sono le 21 e 59 minuti. Ora esatta.
1: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
2: Riviera Trend. Ripartiamo con MP Trend, quelli di Riviera Trend, una coppia inaspettata, esplosiva, Sophie Tucker e One Republic.

Jump It Trend, anche il nuovo di questa nuovissima voce Adela. Se guardate il video, beh, non so se la pensate come me, ma già sei bella, poi sei giovanissima, non c'è bisogno di svestirsi più di tanto, rimanete vestite, rimanete vestite. C'è il nuovo di Biagio Antonacci, sempre con Safe, spirituale.

0: in questo episodio di MP Trend avete familiarizzato con suoni nuovi, canzoni nuove, nuovi personaggi che poi ascolterete un po' dappertutto, perché questi sono veramente, alcuni di questi singoli sono veramente nuovissimi. Allora, ci fermiamo qui, torniamo tra 7 giorni, come sempre allargo le braccia e vi abbraccio a tutti, l'abbraccio fraterno da Andrea T.
1: Radio Idea. Ma quanto è piccolo.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Sono le 23.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 10 ottobre. Ariete, una persona vi mette davanti ad una scelta e vi invita a capire quanto siate davvero disposti a mettervi in gioco. Contate fino a 10 prima di decidere. Toro, qualcosa sta lentamente cambiando nelle vostre priorità e forse ve ne accorgerete proprio attraverso una persona. Accettate almeno una proposta che normalmente rifiutereste. Gemelli, una conversazione può aprire una porta che non avevate considerato. Avete intuizioni rapide, ma per oggi è meglio lasciarle sedimentare. Cancro, un piccolo cambiamento nell'ambiente intorno a voi può modificare il vostro umore. Una giornata buona per riorganizzare qualcosa che vi appesantisce. Leone, avete voglia di lasciare il segno, ma non necessariamente alzando la voce. Valorizzate una vostra qualità che date troppo per scontata. Vergine, dopo aver sistemato tante piccole questioni, oggi avete bisogno di guardare oltre il dettaglio. Un progetto può prendere una direzione più ambiziosa. Bilancia, la luna nuova parla direttamente di voi e apre una pagina che può avere un significato importante. Scegliete una priorità e dedicatele spazio. Scorpione, siete più penetranti del solito e difficilmente vi sfugge ciò che gli altri cercano di nascondere. Tenete per voi un'intuizione finché non sarà maturata completamente. Sagittario, la giornata vi porta curiosità e movimento mentale. Potreste scoprire che una questione apparentemente complicata ha una soluzione semplice. Capricorno, una questione pratica torna alla vostra attenzione, ma stavolta avete strumenti migliori per affrontarla. Chiedete un parere prima di decidere da soli. Acquario, avete davanti a voi una giornata che vi invita ad uscire dagli schemi senza dover dimostrare nulla a nessuno. Potreste fare qualcosa in modo completamente diverso dal solito. Pesci, una nuova atmosfera vi aiuta a capire che non tutto deve essere risolto immediatamente. In amore cresce il bisogno di autenticità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

vero che sbaglia la tua ordinazione, per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol-

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Radio Idea. It's time for you to strike back.

Radio Idea.